pensa dove sta la sua abitazione. Prima di dare il paggio bisogna visionare i cammini. Ora da qui subito, cumba dritto su. Baracca muchacho, gritemo ma fuerte, uy Dios que amarrete, ni un cobre ha tirado. Qué bronca muchacho, se hizo el otario, gritemo.